0: Radio Motobutembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
3: Abana memba boshebe kopek luanzo. Valino butrochi bwereleta. Nerishendo lubu ereluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labera Airtel Money ne M-Pesa.
2: Mwase mkolesa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubu ere. Eri labire simu.
3: Erite mari enyu nerietu.
2: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Sa omorobu ebayoli.
3: Kagala omobu uma.
4: Enda bi esongolo yeah sikala biba wona.